0: la la la la la la la la.
1: Bravissimo! La lezione ti giova! La lezione ti giova!
0: E ver la metto in opera, così per una prova.

0: d'arma bianca in guerra di labor.
1: Io vado all'arma
0: bianca in guerra di labor.

0: va bene così.
1: Che cosa c'è da ridere? Contesto simulito, con le mie scopole.

0: che cosa trovar di dire con
1: questo sì immagine
0: questo sì
1: questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo s

0: poiché cantar vi allesta, uditemi, signori. Dunque a una canzonetta di fresco da fuori mi face graziosa, che gusto mi può dar, purché la bella sposa mi voglia se sposar.
1: Si si vorremmo dar, come se posarà, si è grande l'ordamare, tutta l'ordamare, la contentar, la contentar.
0: La Nina gondoliera e il senator Tre denti. Porcaro.

0: va felición senador.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo di essere amato pria di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto è matto. Recipelle elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto. E anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi. Bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora.
0: Ben volontiere, mi piace ciò fare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Non ne ho più.
0: Ah, mio caro, la cosa cambia aspetto. Ah, mi verrai subito che ne avrai.

0: Madonna è un animale stravagante davvero. Adina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spezzerei la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cosa ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero perché, non ho danaro, né so dove trovarne.
0: Scimunito, se danari non hai,

0: suo son vivace, vale il fine di bandiere, da girar che a molti piace, con le viste di bandiere, con le viste di bandiere.
1: Chi un giorno tiene a dire,
0: sempre lieto, sempre gaio, ogni bello un centinaio,

sempre un buon figliolo, sarai presto caporale, se me prendi, se me prendi ad esemplar. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi, ho ingaggiato il mio rivale.

0: senza fallo.
1: E volete?
0: Sì, sì.
2: Io sono la prima.
1: Sono solo io.
2: Io l'ho impegnato.
1: Anch'io.
2: Venite.
0: Piano. Adesso. E per la prima. Poi te.

0: secco come l'acqua di rose. E ciò che adesso mi fa meravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie!

0: Isotta.
1: Isotta.
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni cotta.
1: Ascolto, e ne morir voi del tenere desir.
0: Ehi me lo chiese.

0: Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A farl'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.
1: Marino, ebbene!
0: Non so più dove io sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi vogliono per marito.
1: E tu?
0: Avere un partito a pigliarmi non posso, attendo ancora la mia felicità, che è pur vicina.
1: Oh, dimmi!
0: Ah, ci siamo! Io vado! Addio!

0: Piano! Rompe! Che vedo? Al mio rivale l'armi presento!
1: E è così bel cuore e conviene darsi pace ad ogni fatto. E nel mio suono quel che è fatto
0: è fatto! Tientelo pure, briccona! Peggio per te, pieno di donne il mondo, e mille, mille ne ha trappi il cuore.